0: Esta que la noche pierde el nombre.
1: Escucha esto y dice.
2: Tan fuerte como su audiencia. La Urbana 94.9.
3: Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una. Una.